La taglia la mano, sì, io chiaro, mi torno, dai. Remando, remando, remando no barril, simbora, remando, remando, remando, tava ali.